0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 11:54.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rolas gratis en XFM 101.1. Cinco cincuenta y dos.